tranquilo, tranquilo. Ok, ti gusta la guapa, sì? Ti gusta la guapa di Marachimbo, sì? Non stanno problemi, sono giudinati. Sono tu stanno a vindare, che era buttato di tutto.

0: Buon risveglio, Adelaide!
1: Oh, è il cugino Pio, è il cugino Pio, è il cugino Pio.
0: Buongiorno, buongiorno tutto il giorno a tutto il mondo, in diretta radiofonica dagli studi della FIBI 103.1 FM, DigiTu, IBI World. Buon mercoledì e rieccomi qui. Buongiorno a tutti da Francesco e buon ascolto naturalmente.
1: È

0: buon mercoledì da Francesco, qua in diretta radiofonica dagli studi della 5BI 103.1 FM, dici tu, IBI World. Se ci volete anche contattare, il numero dello studio 82117066, naturalmente per chi ci ascolta da tutto il mondo globalizzalmente dovete digitare +61 882 117066. Ieri eccoci qui, buon mercoledì people, sono 3 minuti passate le ore 7 del mattino, io sarò con voi qua un'oretta all'incirca con un programma in italiano. Oggi mercoledì 19 agosto e anche questo mese se ne sta quasi andando e dopo arriverà la primavera people. Fioriranno gli alberi, saranno fioriti, tutte cose, no? Ora mi... E allora sì che si ricomincia la natura a vivere, spuntare, si può anche seminare. Allora mi sembra che le cose vanno abbastanza bene, al momento 12 gradi di temperatura, oggi arriverà sino 16 gradi. Allora io mi raccomando naturalmente buon breakfast, fate ginnastica e datevi e da fare e buon lavoro anche a tutti quelli che si stanno recando nei loro posti di lavoro. Andiamo subito a un brano musicale, ascoltiamo... Nato Morendo, questo ce lo canta Silver.
1: Adesso

Nato Morendo ce la canta Silver. Rieccoci qui, buon mercoledì. Sono 7 minuti passate alle 7 del mattino. Giornata abbastanza mite, però questa notte ha piovuto. L'acqua è scesa dal cielo. Thank you, ringraziamo, perché anche l'acqua se ci vuole, specialmente quando è gratis e free, perché quella che compriamo, lo sappiamo, mamma mia che botti. Allora, per tutti coloro che sono a corto di carburante, se dovete fare rifornimento nelle stazioni di servizio, oggi potrete trovare la Super al costo di un paio di centesimi sopra i $2. A riguardo invece del diesel, 45 centesimi sopra i $2, e l'autogas qualche centesimo sopra i $1. Però in ogni stazione di servizio in Adelaide i prezzi sono varianti. Elodie, ascoltiamola insieme. Bellissime canzoni, tutte canzoni. Questa mattina vi bombardo di canzoni. Elodie.

0: Buon risveglio Adelaide, buongiorno, buongiorno tutto il giorno a tutto il mondo da Francesco, spolitichiamo, no, scherziamo, però sai, a parte scherzi, sai come vanno le cose al momento, sai, ci sarebbe anche da spoliticare, amore, lavoro, la caccia al tesoro, chi lo trova è fortunato. Il futuro è assicurato. Questo è proprio quello che ci vuole, quello che vogliamo. E non chiacchiere bla bla bla bla. Mi sa che dobbiamo ritornare al baratto. Io do una cosa a te e tu dai una cosa a me. Invece io do una cosa a te e qua se ne beccano tre. È una ora mi situation is completamente differente. Cuore rotto, questo ce la canta Tiziano Ferro. Buon ascolto.
1: Avevo bisogno di...

0: Cuore rotto, cantata da Tiziano Ferro, un grande cantante italiano. Allora, ritorniamo a noi qua con le discussioni che ci sono tra di noi. Tutto cambia, anche le persone. Mamma mia, che pazienza che ci vuole. Ci sono molte persone che se la prendono subito. Sono impagliate, hanno la coda di paglia. Non le puoi dire assolutamente, che te la girano contro, ti ritornano in testa le cose che dici come un boomerang. Bass right in the front, only Julie, questa è domenica. Buon ascolto, eh? Oh yeah, buon lavoro!
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo, dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura, singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham, sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 8139 7400.
2: Uno sponsor di questa stazione.

Burum bum burum bu, Fernando, ce l'ha appena fatta ascoltare Cristiano Malgioglio. Buon mercoledì mattina, sono 22 minuti passate le ore 7 del mattino, giornata mite. Oggi la temperatura 14, arriverà sino a 16 gradi di temperatura, forse ci sarà anche qualche pioggerellina sparsa, eh? Allora, tutto a posto? Non lo so, tutto bello? Magari fosse vero, eh? Oggi con i tempi che corrono, mamma mia, che casino people, poi con questa intelligenza artificiale le cose si sono complicate, sono difficilissime, veniamo giudicati anche così attraverso l'elettronica, e non è facile gestire questa situazione, nessuno parla più con nessuno, sai com'è. Io mi ricordo che una volta Dream suonava il campanello subito, le porte aperte. Oggi le cose sono cambiate, ma la vita questa ce la cantano i Coma Cose, ma la vita.

0: nascondi dolore.
1: Ma la vita cantata dai Coma Cose. Buongiorno, buongiorno, mi chiamo Francesco e se non scherzo non mi diverto. Buon mercoledì e mattina. A proposito, avete portato i vostri cani a fare i loro bisogni pipì e popò? Sai com'è? Perché tante volte, sai, ve la possono anche fare lì sul letto. È così, è successo anche a me, eh? Addirittura mi è successo anche di più. Io al mio cane gli ho dato lo sfratto, un paio di anni fa, un mio cagnolino. Era una specie di chihuahua. Mamma mia, che casino. Pensate che fuori faceva la pipì dappertutto. Mi ha arrugginito anche i posti delle verande. Erano super nuovi, anche le sedie, che non sai, tutte le sedie, le gambe delle sedie, dei tavoli. Mi ha arrugginito tutto nella mia backyard. Allora io l'ho dato e l'ho sfratto. Kick out. No, no, non è che l'ho preso a calci. L'ho dato via però a una persona che, sai, lo voleva bene e aveva anche bisogno, perché dicono che chi trova un amico trova un cane. No, scusate, meglio un cane per amico che un amico cane. Aria cantata dai ricchi e poveri. Aria, respiriamo aria, che bella l'aria fresca. Ricchi e poveri con aria.

aria cantata dai ricchi e poveri, 30 minuti passati alle ore 7 del mattino, oggi è il 19 di agosto del 2026, 12-13 gradi di temperatura al momento qui in The City, però dipende anche dove ci troviamo, mi sembra che su in top dei hill fa un pochettino più freschetto. Allora carissimi tutti, molti di voi siete ritornati anche dalle vacanze in Europa, com'è andata? Vi hanno spennacchiato? Allora andiamo a ascoltare Storie Brevi, questo ce la canta Tanai e Annalisa, Storie Brevi.

0: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
1: Station sponsor.

Femme fatale, ce l'ha fatta ascoltare Emma e Marone. Buon risveglio, Adelaide, buon risveglio. Speriamo che vi siete svegliati col piede giusto e anche con l'entusiasmo giusto. E se non ce l'avete, vedete di farvelo venire. Picosse del life is very important. E vediamo di tenercela cara e anche di goderla. E tante volte, sai, noi pensiamo che la mattinata le cose vanno nel peggiore dei modi. Invece no. Quando pensiamo che tutto sia finita, invece è proprio lì che comincia la salita. Sinceramente, sì. Chi è che è sincero? Sinceramente, questo ce lo canta Annalisa. Sinceramente.

Sinceramente, cantata da Emma e Marone. Buon risveglio, buon risveglio. Adelaide, buongiorno tutte il giorno a tutto il mondo. Buon mercoledì. E siamo ancora nell'inverno e fa ancora fresca, però prossimamente arriveremo anche alla primavera. Diamanti grezzi, questo ce lo canta Clara.

un ragazzo incontra una ragazza, una ragazza incontra un ragazzo e viceversa e via dicendo. E rieccoci qui, buon mercoledì, sono 49 minuti passate le ore 7 del mattino, oggi è 19 di agosto del 2026 e facciamo anche auguri a tutti quelli che fanno i compleanni, anche a quelli che sono nati oggi. E augurissimi, augurissimi, e ricordiamo anche a Guglielmo Marconi, ringraziamo anche Guglielmo e Marconi che naturalmente ha contribuito anche proprio alla radio, all'invenzione della radio, sulle onde radio. Allora carissimi tutti, rieccoci qui, buon mercoledì, andiamo ad ascoltare Pazza, Pazza, questo ce la canta Loredana Bertè, Pazza.

ebbene sì, il programma è, finisce qui. Il programma del mercoledì e si chiama proprio così. 53 minuti passati alle ore 7 del mattino. Oggi è mercoledì 19 di agosto del 2026. Temperatura al momento 13-14 gradi. Arriverà sino a 16 gradi di temperatura e forse anche qualche pioggerellina sparsa. Mi raccomando, rimanete in ascolto col programma successivo, Breakfast with the Board. Da parte mia non mi rimane altro che ringraziarvi, salutarvi, augurarvi a tutti una buona giornata.